0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En septiembre, los 40.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La cornetta entera
2: al público en general.